0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais esta edição do programa Cabo Verde no Ar. Vamos fechar o programa com o nosso grande amigo Derek Johnny, o DLD, com este tema super espetacular de Jean Vinci.
1: Erione! Il gioco di Mario com'è?
2: Sì, andà.
1: Stavo con una mentira di Mario com'è? Sono giù con la mola, con la di Mario com'è? Pau, c'è una carta!